0: daurai sura sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Oh, c'est ça,